0: Scienza di Roma e Istituto Nazionale di Astrofisica. Essendo i residui di alcune grandi stelle, si stima che il numero di buchi neri presenti nella nostra galassia sia altissimo, diversi milioni, ma osservare questi oggetti, molto piccoli e incredibilmente pesanti, è per loro stessa natura una sfida quasi impossibile, in quanto non emettono nessuna forma di luce o radiazione. Gli unici buchi neri identificati finora erano stati visti in forma indiretta solo quando vicino a loro era presente una stella compagna oppure notando il comportamento anomalo di nubi in gas attratte dal loro campo gravitazionale. Ora, per la prima volta, è stato osservato un buco nero solitario, ossia senza nulla attorno. La scoperta arriva da un lunghissimo lavoro di confronto di dati raccolti in anni da una rete di telescopi su milioni di stelle per cercare tracce di effetti di microlensing, ossia anomalie della luminosità di stelle lontane dovuta al transito tra noi e la sorgente di luce lontana di una qualche massa molto grande. Tra le circa 2000 anomalie osservate, ogni anno i ricercatori sono sicuri di aver riconosciuto anche la firma di un buco nero, un oggetto con una massa 7 volte quella del Sole, distante poco più di 5000 anni luce in direzione del centro galattico e in rapido spostamento, 45 km al secondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mind, Il ruolo della gelosia, di Sylvie Chocron. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza? E che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo, pur,

0: Purtroppo, che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris dell'Università della California a San Diego ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica seria che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale, sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yang Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che in generale provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiaoxiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray e l'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Alle radici del disgusto. Perché un cibo che fa schifo ad alcuni può essere una vera prelibatezza per altri? Dipende dalle esperienze personali e dalle papille gustative. Di Raffaella Procenzano. Normandia, estate 1944. Una pattuglia di soldati americani è in perlustrazione nella boscaglia. A un tratto un tanfo insopportabile prende gli uomini alla gola. Proviene da una grotta. I soldati imbracciano il lanciafiamme. Si preparano a incenerire i cadaveri in putrefazione che di certo si trovano là dentro da giorni. Ma una volta entrati nella grotta, si accorgono di avere di fronte alcune decine di quintali di Roquefort, il gorgonzola francese, che il produttore aveva messo a maturare e odorare lontano dal villaggio. Ogni popolo ha il suo disgusto, e questo episodio riportato dall'antropologo francese Claude Lévi-Strauss lo dimostra. Sono pochi gli statunitensi e soprattutto gli asiatici che assaggerebbero volentieri il gorgonzola, e del resto molti europei non riuscirebbero a bere nemmeno una goccia di una bevanda gradita in Polinesia, una sorta di brodo ottenuto lasciando marcire il pesce nell'acqua e che profuma di conseguenza. Insomma, come tutti sanno, i disgusti sono disgusti. Ma perché ciò che piace ad alcuni può fare letteralmente accapponare la pelle ad altri? Le ragioni sono sia biologiche sia psicologiche, visto che il disgusto è contemporaneamente una delle sei emozioni fondamentali umane, insieme a rabbia, gioia, tristezza, sorpresa e paura. Ma è anche qualcosa di molto fisico e concreto. La nausea che ci assale quando ci capita di assaggiare qualcosa di repellente, quello che chiamiamo schifo. Innanzitutto, il disgusto è individuale, perché lo è il gusto. Si tratta di due facce di una stessa medaglia, visto che il disgusto ha la funzione biologica di tenerci lontani da ciò che è velenoso per l'organismo, e il gusto, al contrario, ha la funzione di farci apprezzare e ricordare i sapori dei cibi nutrienti. Non a caso ci piace ciò che è dolce e ciò che contiene grassi, spiega Andrea Stracciari, coordinatore del gruppo di studio di neurologia cognitiva e comportamentale della Società Italiana di Neurologia. Il gusto è infatti il risultato di una serie di informazioni sensoriali provenienti da migliaia di bottoni anatomici, le papille gustative, disseminati sulla lingua e in parte sul palato. La distribuzione e la sensibilità delle papille varia però da persona a persona e tutti abbiamo una soglia sensoriale diversa, la quantità minima di sostanza che ci porta a percepire un sapore. Questa soglia è molto alta nei bambini, che infatti si disgustano facilmente e si abbassa progressivamente con l'età. Ci sono poi differenze di sesso, dato che le donne hanno un numero più elevato di papille gustative, specialmente per il salato e l'amaro. E differenze genetiche. Ci sono persone predisposte a sentire gli alimenti più salati. Chi sente molto il sale sente anche di più il piccante e il dolce. Anche l'amore per il gusto grasso sembrerebbe legato alla variante di un gene, il CD36, che lo rende più marcato. Il disgusto dunque non è uguale per tutti, proprio perché non esistono due lingue uguali, un po' come accade per le impronte digitali. Il sapore che più facilmente provoca il disgusto è naturalmente l'amaro, che non a caso, se è eccessivo, innesca il riflesso di vomito. La spiegazione è semplice. In natura sono amare molte sostanze tossiche, come gli alcaloidi, componenti molto diffusi in alcuni vegetali, la tropina, la papaverina, il curaro, la stricnina. Non sempre, naturalmente, una verdura un po' amara è velenosa. Cavoli e broccoli lo sono, eppure fanno benissimo all'organismo, ma non a caso disgustano molte persone. In inglese esistono due parole per denominare il disgusto. Quello puramente fisico, la reazione di sputare provocata dal mettere in bocca qualcosa di molto amaro, è detta distaste ed è un istinto primordiale. È stato osservato che perfino gli anemoni di mare, presenti sulla Terra da 500 milioni di anni, espellono i cibi amari dalla cavità gastrointestinale, continua Stracciari. Da distaste, ovvero reazione di rifiuto per i cattivi sapori. Nella nostra storia dell'evoluzione, il disgusto si è poi allargato alla ripugnanza per tutto ciò che può costituire un pericolo per la salute. Cose come gli escrementi o la scarsa igiene. Lo schifo è infatti uno dei meccanismi con cui agisce il cosiddetto sistema immunitario comportamentale, quello che non ci fa avvicinare troppo alle persone malate, presumendo che possano essere infettive, e ci fa accettare il distanziamento sociale necessario per limitare i contagi da Covid-19, per esempio. Infine, da emozione che sorveglia l'integrità del corpo, il disgusto è diventato un mezzo per proteggere il sé, la propria dignità di persona e l'appartenenza a un gruppo, sintetizza l'esperto. Così si può essere disgustati, per esempio, da alcune offese alla morale, ovvero da categorie di azioni che non hanno più nulla a che fare con il pericolo di essere avvelenati. E le espressioni di disgusto che si dipingono sul volto lo dimostrano. Sono esattamente le stesse, sia che si tratti di assaggiare un cibo molto amaro, sia che si guardino immagini di feci o di marciume, sia che si tratti di disgusto morale, ovvero di giudicare un comportamento altrui. Lo hanno provato alcuni ricercatori canadesi ponendo sensori sul viso di un gruppo di volontari che hanno partecipato a un gioco sociale in cui alcuni individui si comportavano in maniera scorretta. Il modo dei muscoli facciali di muoversi era identico, sia che i partecipanti stessero giudicando un atteggiamento sbagliato da parte di qualcuno, sia che avessero assaggiato o guardato qualcosa di disgustoso. Ed è nel passaggio tra distaste, innato e universale, e disgusto, emozione soggettiva, che interviene l'elemento individuale, che dipende in gran parte, anche se non completamente, sia dai condizionamenti familiari, sia da quelli culturali. Altrimenti non si spiegherebbe come in Sardegna si possa mangiare il casu marzu, che contiene le larve di mosca casearia che contribuiscono al sapore, o in alcune aree del Messico il grasper taco, un piatto a base di insetti, larve di varie specie e uova di formica, o in Cambogia le tarantole alla griglia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica in Forever Young, medicina rigenerativa, di Aldo Capece. L'idea che il corpo umano possa essere considerato una macchina quasi perfetta, dove tutto funziona come gli ingranaggi di un grande orologio, era venuta a filosofi e scienziati già con la rivoluzione scientifica del XVII secolo. Ma se l'uomo è una macchina e a questa macchina i pezzi potessero essere cambiati all'infinito ogni volta che presentano segni di usura, non significherebbe forse essere molto vicini all'eterno sogno dell'umanità, vale a dire vivere per sempre sconfiggendo la morte? Sembrerebbe fantamedicina, e per ora lo è. Ma attenzione, nell'ininterrotto progresso delle scienze mediche si è fatto strada un settore che potrebbe dare negli anni risultati eccezionali nel prolungamento della vita umana. Stiamo parlando della medicina rigenerativa, una medicina relativamente nuova che si prefigge l'ambizioso compito di riportare al loro corretto funzionamento praticamente tutti i tessuti del nostro organismo, ma senza ricorrere a farmaci. La medicina rigenerativa, infatti, usa le cellule, i geni e i biomateriali del soggetto stesso che si vuole curare, Al posto delle medicine, con i relativi problemi degli effetti collaterali, vengono usati segmenti di DNA. E per sostituire cellule danneggiate si fa ricorso a quelle cellule jolly, che sono le staminali, in grado di trasformarsi in molte delle cellule specializzate che costituiscono il corpo umano. Uno degli scienziati che attualmente sta portando avanti questo genere di studi così promettente è italiano, anche se insegna in Inghilterra all'Università di Manchester. Si tratta del professor Giulio Cossu, il quale afferma che la medicina rigenerativa sta già compiendo enormi passi avanti ed è in grado di agire con successo in alcune malattie, come quelle del sangue e quelle legate agli epiteli, pelle e cornea. Qui l'intervento è più facile perché in questi casi è possibile eliminare le cellule malate e sostituirle con altre sane. Con altri tessuti questo è più difficile, per esempio nel caso di organi come il cuore e il cervello, e quindi bisogna studiare strategie alternative, come fare in modo che cellule sane aiutino quelle malate a svolgere di nuovo la loro funzione. Ci sono ormai studi avanzati che riguardano malattie come il morbo di Parkinson, l'atrofia muscolare o patologie del sangue, emofilia o anemia mediterranea, ma anche grandi certezze. Alcuni bambini affetti da malattie lisosomiali, un difetto enzimatico che causa patologie genetiche, sono stati curati con la medicina rigenerativa e sono guariti. In prospettiva, nell'arco del prossimo decennio, con le cellule di un paziente si potranno ricreare in laboratorio dei mini organi, reni, fegato, anche cervello, su cui sarà possibile testare gli effetti di un farmaco e sapere quindi quale cura è la migliore per un determinato soggetto. Ma certamente, come per qualsiasi passo avanti fatto dalla scienza, non è lecito farsi prendere da un'eccessiva euforia. Aver individuato una nuova strada non significa averla già percorsa tutta e conoscerne tutti gli ostacoli. Lo stesso professor Cossu nel 2006 era convinto di essere a un passo dall'aver trovato la soluzione per la cura di una tra le più comuni malattie muscolari genetiche, ma si è dovuto ricredere. Dopo aver sperimentato con successo l'inserimento di cellule staminali su cani affetti dalla distrofia di Duchenne, aveva tentato lo stesso su pazienti umani, ma purtroppo il trattamento non aveva dato le stesse risposte. Più recentemente, tuttavia, dalla medicina rigenerativa sono arrivate anche soluzioni per casi che sembravano disperati. Nel 2011, un marine americano che prestava servizio in Afghanistan ebbe una gamba devastata a causa di un colpo di mortaio. I medici già pensavano di dovergliela amputare perché la coscia destra aveva subito gravissimi danni. A quel punto intervenne l'esercito, che stanziò la considerevole cifra di 70 milioni di dollari per una procedura sperimentale di medicina rigenerativa. Con l'assenso del soldato vennero prelevate dalla vescica di un maiale degli ormoni della crescita e impiantati nella coscia del paziente. Il muscolo, a poco e con la necessaria riabilitazione, venne rigenerato e il 19enne Isaías Hernández ebbe la gamba salva. 2 anni dopo, in un ospedale dell'Illinois, una neonata venne alla luce senza la trachea. Qui si tentò di agire con le staminali prese dal midollo della piccola, incubando artificialmente l'organo, finché non fu pronto per il trapianto. La nuova trachea venne così trapiantata alla bambina, regalandole una nuova possibilità di vivere. Ci sono enormi prospettive e aspettative per questo settore della medicina che promette di risolvere il nostro rapporto con la vecchiaia, sostituendo e rigenerando, come in una macchina, pezzi che funzionano male. Invecchieremo inevitabilmente, ma forse senza sentirci vecchi, cioè migliorando di molto la qualità della vita. Certo, alla medicina rigenerativa si potrebbe ricorrere anche per un banale trapianto di capelli, ma le grandi speranze che si nutrono riguardano soprattutto la possibilità di autosostituire con cellule proprie gli organi più importanti del nostro corpo, senza che i pazienti e i loro cari debbano più dipendere da altri donatori per avere un fegato o un cuore nuovi.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Diario di Anna Frank. Traduttore Laura Pignatti, curatore Frediano Sessi, editore Einaudi 2009, letto da Chiara Zanovello. Anna Frank è una ragazzina ebrea che durante la Seconda Guerra Mondiale è costretta a nascondersi per sfuggire ai nazisti. Insieme ad altri 7 compagni vive in clandestinità nella casa sul retro in Prinsengracht 263 ad Amsterdam. Dopo più di 2 anni questi clandestini vengono scoperti e deportati nei campi di concentramento. Il padre di Anna, Otto Frank, è l'unico degli 8 inquilini dell'alloggio segreto a sopravvivere. Il diario che Anna ha scritto durante il periodo trascorso in clandestinità la renderà famosa in tutto il mondo. Buon ascolto!
3: Spero che ti potrò confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che sarai per me un gran sostegno. Anna Frank, 12 giugno 1942. Domenica, 14 giugno 1942. Venerdì 12 giugno ero già sveglia alle 6. Si capisce, era il mio compleanno. Ma alle 6 non mi era consentito d'alzarmi e così dovetti frenare la mia curiosità fino alle 6:15. Allora non potei più tenermi e andai in camera da pranzo, dove Murky, il gatto, mi diede il benvenuto strusciandomi addosso la testolina. Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Poi un mazzo di rose, una piantina, 2 rami di peonie. Ecco i figli di Flora che stavano sulla mia tavola quella mattina. Altri ancora ne giunsero durante il giorno. Da papà e mamma ebbi una quantità di cose e anche i nostri numerosi conoscenti mi hanno veramente viziata. Fra l'altro ricevetti un gioco di società, molte ghiottonerie, cioccolata, un puzzle, una spilla, la camera obscura, le saghe leggendo olandesi di Joseph Cohen, le vacanze in montagna di Daisy, un libro straordinario, e un po' di denaro, così che mi potrò comprare i miti di Grecia e di Roma. Che bellezza! Poi Lies venne a prendermi e andammo a scuola. Nell'intervallo offrì dei biscottini ai professori e ai compagni e poi ci rimettemmo al lavoro. Ora devo smettere di scrivere, diario mio. Ti trovo tanto bello. Lunedì 15 giugno 1942. Nel pomeriggio di domenica ho festeggiato il mio compleanno. Fu proiettato un film, Il guardiano del faro, con Rin Tin Tin, che è piaciuto molto ai miei compagni di scuola. Ci divertimmo molto e ci trovammo perfettamente affiatati. C'era una quantità di ragazzi e ragazze. Mamma vuol sempre sapere chi sposerò. Non sospetta nemmeno che sia Peter Wessel, perché una volta con una gran faccia tosta sono riuscita, a furia di chiacchiere, a toglierle quell'idea dalla testa. Lies Gussens e Sanne Hautmann sono state per anni le mie migliori amiche. Poi ho conosciuto Yopi Deval al liceo ebraico. Ora è lei la mia migliore amica e stiamo molto insieme. Lies è più legata con un'altra ragazza e Sanne è passata in un'altra scuola dove ha fatto nuove amicizie. Sabato, 20 giugno 1942. Per alcuni giorni non ho scritto nulla, perché prima ho voluto riflettere un poco su quest'idea del diario. Per una come me, scrivere un diario fa un curioso effetto, non soltanto perché non ho mai scritto prima, ma perché mi sembra che più tardi né io né altri potremo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di 13 anni. Però, a dire il vero, non è di questo che si tratta. A me piace scrivere e soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e completamente. La carta è più paziente degli uomini. Rimuginavo dentro di me questa massima in una delle mie giornate un po' melanconiche, mentre sedevo annoiata con la testa fra le mani, incerta se uscire o restare in casa, e finivo col rimanermene nello stesso posto a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente, e siccome non ho affatto intenzione di far poi leggere ad altri questo quaderno rilegato di cartone che porta il pomposo nome di diario, salvo il caso che mi capiti un giorno di trovare un amico o un'amica che siano veramente l'amico o l'amica, così la faccenda non riguarda che me. Eccomi al punto da cui ha preso origine quest'idea del diario. Io non ho un'amica. Per essere più chiara, devo aggiungere una spiegazione, già che nessuno potrebbe credere che una ragazza di 13 anni sia sola al mondo. Neppur questo è vero. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. Conosco, tutto sommato, una trentina di ragazze, di alcune delle quali potreste dire che sono mie amiche. Ho un corteo di adoratori che mi guardano negli occhi e se non possono fare altrimenti, in classe cercano di afferrare la mia immagine servendosi di uno specchietto tascabile. Ho dei parenti, care zie e cari zii, un buon ambiente familiare. No, apparentemente non mi manca nulla, salvo l'amica. Con nessuno dei miei conoscenti posso far altro che chiacchiere né parlar d'altro che dei piccoli fatti quotidiani. Non c'è modo di diventare più intimi, ecco il punto. Forse questa mancanza di confidenza è colpa mia. Comunque è una realtà ed è un peccato non poterci far nulla. Perciò questo diario, allo scopo di dar maggiore rilievo alla mia fantasia, all'idea di un'amica lungamente attesa. Non mi limiterò a scrivere i fatti del diario come farebbe qualunque altro, ma farò del diario l'amica, e l'amica si chiamerà Kitty. Perché la finzione del mio racconto a Kitty non sembri troppo spinta e grossolana, bisogna che prima racconti brevemente la storia della mia vita, sebbene a malincuore. Mio padre aveva 36 anni quando sposò mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926, a Francoforte sul Meno. Venni poi io, il 12 giugno 1929, e siccome siamo ebrei puri, nel 1933 emigrammo in Olanda, dove mio padre fu assunto come direttore della Travies NV. Questa è in stretta relazione con la ditta Cullen & Co., che ha sede nello stesso edificio e di cui papà è socio. La nostra vita trascorse in un'inevitabile ansia, perché la parte della famiglia rimasta in Germania non fu risparmiata dalle leggi antisemitiche di Hitler. Nel 1938, dopo i pogrom, fuggirono i miei due zii, fratelli di mia madre, che si posero in salvo negli Stati Uniti. La mia vecchia nonna venne da noi. Aveva allora 73 anni. I bei tempi finirono nel maggio 1940. Prima la guerra, la capitolazione, l'invasione tedesca. Poi cominciarono le sventure per noi ebrei. Le leggi antisemitiche si susseguivano l'una all'altra. Gli ebrei debbono portare la stella giudaica. Gli ebrei debbono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire in tram. Gli ebrei non possono più andare in auto. Gli ebrei non possono fare acquisti che fra le 3 e le 5 e soltanto dove sta scritto bottega ebraica. Gli ebrei, dopo le 8 di sera, non possono essere per strada, né trattenersi nel loro giardino o in quello di conoscenti. Gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono praticare sport all'aperto, ossia non possono frequentare piscine, campi di tennis o di hockey, eccetera. Gli ebrei non possono nemmeno andare a casa di cristiani. Gli ebrei debbono studiare soltanto nelle scuole ebraiche e una quantità ancora di limitazioni del genere. Così trascorreva la nostra piccola vita. E questo non si poteva, e quello non si poteva. Ioppi è sempre contro di me. Non posso far niente con te perché ho paura che non sia permesso. La nostra libertà è dunque assai ridotta, ma si può ancora resistere. La nonna morì nel gennaio del 1942. Nessuno sa quanto io pensi a lei e quanto ancora le voglia bene. Fin dal 1934 ero entrata nel giardino d'infanzia della scuola Montessori e ho poi continuato nello stesso istituto. Nella sesta B ebbi come insegnante la direttrice, la signora K. Alla fine dell'anno, nel separarci, eravamo molto commosse e piangevamo tutte e due. Nel 1941 mia sorella Margot e io fummo trasferite al liceo ebraico, lei in quarta e io in prima. Finora noi quattro è andata discretamente bene. Ed eccomi giunta alla data di oggi. Sabato, 20 giugno 1942. Cara Kitty, comincio col dirti che c'è qui una calma deliziosa. Papà e mamma sono fuori e Margot con la sua combriccola è andata a giocare a ping pong da un'amica. Anch'io da qualche tempo gioco molto a ping pong. Siccome a noi ping ponghisti, soprattutto d'estate, piacciono molto i gelati e il ping pong fa venir caldo, il gioco finisce quasi sempre con una spedizione dal più prossimo gelataio aperto agli ebrei, cioè da Delphi o da Oase. È un pezzo che non abbiamo più bisogno di tirar fuori di tasca il portamonete o i soldi. Oase è di solito tanto affollato che nella stessa cerchia dei nostri conoscenti si trova sempre qualche signore generoso o qualche adoratore, pronto a offrirci più gelati di quanti possiamo sorbirne in una settimana. Penso che sarai un po' stupita a sentirmi parlare di adoratori, giovane come sono. Ahimè, è un guaio che da noi a scuola sembra inevitabile. Se un ragazzo mi chiede ad accompagnarmi a casa in bicicletta e poi attacca discorso, posso essere certa che costui, 9 volte su 10, ha la brutta abitudine di prender fuoco e non mi toglierà più gli occhi di dosso. Dopo un po' di tempo la cotta sbollisce, soprattutto perché io non so che farmi nei sguardi infuocati e pedalo via allegramente. Talvolta, quando la faccenda diventa un po' troppo spinta e si comincia a parlare di chiedere a papà o di simili sciocchezze, mi metto a volteggiare con la bicicletta. La borsa dei libri cade e il giovanotto per educazione è costretto a scendere per raccogliermela. Io ne approfitto allora per cambiare discorso. Questi sono ancora i più innocenti, perché c'è qualcuno che ti spedisce baci con la mano o che cerca di prenderti per un braccio. Ma sbaglia indirizzo senz'altro. Io scendo e rifiuto di stare oltre in sua compagnia. Oppure faccio l'offesa e gli dico chiaro e tondo di andarsene a casa. Ecco, le basi della nostra amicizia sono poste. A domani. La tua Anna. Domenica 21 giugno 1942. Cara Kitty, nella classe prima B tremano tutti. Sta per riunirsi il consiglio dei professori. Metà dei miei compagni non sanno se saranno bocciati o promossi e fanno delle scommesse. Mip De Jong e io ce la ridiamo di gusto dei nostri due vicini di banco che hanno scommesso tutto il loro gruzzolo delle vacanze. Tu passerai? No! Sì! E così, da mattina a sera. Gli sguardi di Mip che implorano il silenzio e i miei maligni insulti non riescono a riportare i due alla calma. Secondo me un quarto della classe dovrebbe essere bocciato. Ci sono tanti somari. Ma i professori sono la gente più capricciosa che esista e forse una volta tanto saranno capricciosi in senso buono. Per le mie amiche e per me non ho tanta paura, dovremmo cavarcela. Soltanto per la matematica sono incerta. Insomma, stiamo a vedere. E intanto ci facciamo coraggio l'una con l'altra. Coi miei insegnanti mi trovo bene. Sono 9 in tutto, 7 professori e 2 professoresse. Il vecchio Kepler di matematica da parecchio tempo ce l'aveva con me perché chiacchieravo troppo. Dopo molte ammonizioni mi appioppò un penso. Fare un componimento sul tema una pettegola. Una pettegola? Cosa scriverci su? Ma c'era tempo di pensarci. Dopo averne preso nota, rimisi il quaderno nella borsa e cercai di stare tranquilla. La sera, a casa, quando ebbi terminato tutti gli altri compiti, posi gli occhi sul tema del componimento. Rosicchiando la mia stilografica, cominciai a pensarci su. A scribacchiare le solite cose e a distanziare molto le parole per tirarle in lungo sono buoni tutti, ma il bello era trovare una dimostrazione decisiva della necessità di chiacchierare. Pensa e ripensa, mi venne un'idea. Riempii le tre facciate prescritte ed ecco fatto. Addussi come argomento che il chiacchierare è femminile, che io avrei bensì fatto del mio meglio per limitarmi un poco, ma che non avrei mai disimparato, perché mia madre chiacchierava come me, se non di più, e coi caratteri ereditari c'è poco da fare. Il professor Kepler dovette ridere molto dei miei argomenti, ma siccome nella lezione seguente continuai a chiacchierare per tutta l'ora, mi assegnò un secondo componimento. Questa volta il tema era l'incorreggibile pettegola. Anche questo fu consegnato e per due lezioni Kepler non ebbe a lagnarsi. Ma nella terza la storia ricominciò. Anna, siccome continui a chiacchierare, per punizione farai un componimento sul tema «Qua, qua, qua», dice la signorina Bocca d'Oca. La classe scoppiò a ridere.

Anzi, Kepler ci scherzava sopra. La tua Anna. Mercoledì 24 giugno 1942. Cara Kitty, fa un caldo soffocante. Si sbuffa, si cuoce, con questo caldo mi tocca di andare sempre a piedi. Adesso capisco quanto sia comodo un tram, soprattutto se aperto, ma è un pezzo che noi ebrei non possiamo servircene. A noi per carrozza debbono bastare le gambe. Ieri, verso mezzogiorno, dovete andare dal dentista in via Ian Luyken. C'è un bel po' di strada dalla nostra scuola che è allo Stadtsteamer Tuinen. In classe, nel pomeriggio, poco mancò che mi addormentassi. Per fortuna l'infermiera del dentista mi offerse da bere. È proprio una cara persona. I soli mezzi di trasporto di cui possiamo ancora servirci sono i traghetti. Per la Josef Israel Schade passa un piccolo battello e il conduttore ci ha subito preso a bordo appena gliel'abbiamo chiesto. Non è colpa degli olandesi se noi ebrei conduciamo un'esistenza così grama. Vorrei non dover andare a scuola. Mi è stata rubata la bicicletta durante le vacanze di Pasqua e quella di mamma, il babbo l'ha data in custodia dei cristiani. Ma per fortuna le vacanze si avvicinano a grandi passi. Ancora una settimana e il tormento è finito. Ieri mattina mi è successa una cosa divertente. Passavo davanti a un deposito di biciclette quando qualcuno mi chiamò. Mi voltai e vidi dietro di me un simpatico ragazzo che avevo incontrato la sera prima a casa della mia amica Eva. Si avvicinò un po' imbarazzato e si presentò. Harry Goldberg. Io ero un po' stupita. E non sapevo bene che cosa volesse, ma subito tutto si chiarì. Harry desiderava intrattenersi con me e accompagnarmi a scuola. Se devi andare dalla stessa parte, ben volentieri, risposi io, e così ci incamminammo insieme. Harry ha 16 anni e sa parlare di tutto con molto spirito. Stamane mi ha di nuovo aspettato e probabilmente continuerà così. La tua Anna. Martedì 30 giugno 1942. Cara Kitty, non ho più trovato tempo per scriverti. Giovedì passai tutto il pomeriggio da conoscenti, venerdì abbiamo avuto visite e così di seguito fino a oggi. Harry e io abbiamo imparato a conoscerci bene in questa settimana. Mi ha raccontato molte cose della sua vita. È venuto qui in Olanda dai nonni. I genitori sono in Belgio. Harry è una ragazza, Fanny. La conosco. È terribilmente noiosa e insipida. Da quando mi ha incontrato, Harry ha scoperto che a fianco di Fanny si addormenta. Sono dunque diventata una specie di svegliarino. Uno non sa mai a qual uso si può accadere di servire. Sabato sera Joppy ha dormito da me, ma domenica è andata da Lies e io mi sono mortalmente annoiata. Harry doveva venire a casa mia la sera, ma alle 6 mi ha chiamato al telefono. Sono Harry Goldberg, posso parlare con Anna per favore? Sì, Harry, sono io, Anna. Addio Anna, come va? Bene, grazie. Mi dispiace doverti dire che questa sera non potrò venire da te, ma vorrei parlarti ugualmente. Fra 10 minuti sono alla tua porta, va bene? Sì, va bene, ciao. Ciao, vengo subito. E giù il ricevitore. Vado a vestirmi in fretta e a pettinarmi un poco. Poi mi affaccio nervosa alla finestra. Finalmente lui arriva. È un miracolo se invece di volar giù per le scale, aspetto tranquillamente che abbia suonato. Vado sotto ad aprirgli ed egli si precipita in casa. Senti, Anna, mia nonna trova che sei troppo giovane per venire in giro regolarmente con me e dice che dovrai tornare dalla Leurs. Ma forse tu non sai che non vado più con Fanny. Ma no, avete litigato? No, anzi, ho detto a Fanny che non siamo fatti l'uno per l'altra e che perciò non dobbiamo più andare a spasso insieme. Ma che sarà sempre la benvenuta a casa nostra e spero di esserlo anch'io a casa sua. Vedi, pensavo che Fanny se la intendesse con un altro ragazzo e ho agito di conseguenza. Ma non era vero e ora mio zio dice che devo chiedere scusa a Fanny. Ma io naturalmente non ho voluto e ho preferito romperla del tutto. Ma questa non è stata che una tra le molte ragioni. Mia nonna vuole infatti che io vada con Fanny e non con te, ma io non ci penso nemmeno. I vecchi hanno spesso delle idee alquanto arretrate e io non li posso seguire. Ho molto bisogno dei miei nonni, ma in un certo senso anch'essi hanno bisogno di me. D'ora innanzi sarò sempre libero il mercoledì sera. I miei nonni credevano che andassi a lezione di xilografia.

all'università andavo al circolo sionistico. Non dovrei farlo perché essi sono molto contrari al sionismo. Neppure io ne sono fanatico, sebbene abbia una certa simpatia per quel movimento e me ne interessi. Ma negli ultimi tempi ci sono stati tali pasticci nel circolo che ho deciso di uscirne. Mercoledì sarà l'ultima volta che ci vado. Così mercoledì sera, sabato pomeriggio e sera, domenica pomeriggio e forse anche più sovente, potrò stare con te. Ma se i tuoi nonni non vogliono, non potrai mica farglielo dietro le spalle. L'amore non tollera costrizioni. Così giungemmo dinanzi al libraio sull'angolo. C'era Peter Wessel con due altri ragazzi. Era la prima volta dopo tanto tempo che egli mi salutava di nuovo e ne ebbi molto piacere. Harry e io continuammo a passeggiare e la conclusione fu che io mi sarei trovata la sera seguente alle 7:05 davanti all'uscio di casa sua. La tua Anna. Venerdì 3 luglio 1942. Cara Kitty, ieri Harry venne a farci visita per conoscere i miei genitori. Avevo preparato un tè con torta, dolci e biscotti. C'era di tutto, ma né Harry né io avevamo voglia di starcene seduti su di una sedia l'uno accanto all'altra, perciò andammo a passeggio. Erano già le 8:10 passate quando mi riaccompagnò a casa. Papà era molto indispettito, disse che non era il modo di rientrare tanto tardi, perché per gli ebrei è pericoloso restare fuori dopo le 8. Dovetti promettere che in seguito sarei sempre rincasata almeno 10 minuti prima delle 8. Domani sono invitata a casa sua. La mia amica Yopi mi canzona sempre per Harry. Non ne sono affatto innamorata, no davvero. Però mi piace avere degli amici. Nessuno può dir nulla se ho un amichetto o, come dice mamma, un cavaliere. Eva mi ha raccontato che Harry una sera è stato da lei ed essa gli ha domandato: chi trovi più graziosa, Fanny o Anna? E lui: non ti riguarda. Ma al momento d'uscire, per tutta la sera non avevano più conversato assieme, e gli disse: insomma, Anna, ciao e non dir niente a nessuno, e via, fuori dall'uscio. Da tutto ciò puoi capire che Harry è innamorato di me, e io trovo la cosa molto divertente, tanto per cambiare. Margot direbbe: Harry è un ragazzo coi fiocchi. E anch'io trovo che è proprio così, anzi, molto di più. Mamma non fa che lodarlo. Un bel giovane, gentile e cortese. Sono contenta che piaccia tanto ai miei di casa. Anche egli ha simpatia per loro. Ma le mie amiche gli sembrano troppo infantili e ha ragione. La tua Anna. Domenica mattina, 5 luglio 1942. Cara Kitty, venerdì nel teatro ebraico sono stati letti i voti. È andata come desideravo. La mia pagella non è tanto cattiva, ho una sola insufficienza, un 5 in algebra, 2,6, poi tutti 7 e 2,8. A casa erano molto contenti, ma i miei genitori, infatti, di voti sono molto differenti dagli altri. Non danno alcuna importanza alle pagelle buone o cattive e si preoccupano soltanto che io stia bene di salute, mi svaghi e non sia troppo sfacciata. Quando queste cose sono in regola, il resto va tutto bene. Io al contrario non voglio essere una cattiva allieva perché sono stata ammessa al liceo con riserva. A rigore avrei dovuto rimanere nella 7ª classe della scuola Montessori, ma quando tutti i bambini ebrei furono obbligati a frequentare soltanto scuole ebraiche, il direttore accettò con riserva me e Lies dopo qualche discussione. E io non voglio tradire la sua fiducia. Anche mia sorella Margot ha avuto la pagella, splendida come sempre. Che bella testa. Sarebbe stata certamente promossa con lode se da noi esistesse. In questi ultimi tempi, papà sta molto in casa perché non può più occuparsi di affari. Deve essere ben triste sentirsi così inutile. Coupeus ha rilevato la ditta Travies e Kraller la Cohlen & Co. Qualche giorno fa, mentre passeggiavamo sulla piazzetta, papà cominciò a parlare dell'opportunità di nasconderci. Pensava che per noi sarebbe stato molto meglio andare a vivere del tutto separati dal mondo. Gli domandai perché parlasse così. Anna, mi disse, tu sai che da oltre un anno stiamo portando vestiario, viveri e mobili in casa di altra gente. Non vogliamo che i nostri averi cadano nelle mani dei tedeschi, ma nemmeno vogliamo essere impacchettati noi. Perciò bisogna che ce ne andiamo, senza aspettare che ci prendano. E quando, papà? Mi angosciava la serietà con cui il babbo aveva parlato. Non angustiarti per questo, provvederemo noi a tutto.
Goditi la tua vita senza preoccupazioni finché puoi, e nient'altro. Ah, come spero che queste fosche parole tardino a tradursi in realtà. La tua Anna. Mercoledì 8 luglio 1942. Cara Kitty, da domenica mattina a oggi sembra che siano passati degli anni. Sono avvenute tante cose da far credere che il mondo si sia capovolto. Ma Kitty, vedi bene che vivo ancora. E questo è ciò che conta, dice papà. Sì, effettivamente io vivo ancora. Ma non mi domandare dove e come. Penso che oggi non capirai più nulla di me. Perciò comincerò a raccontarti quanto è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Alle 3, Harry se n'era appena andato per tornare più tardi, qualcuno suonò alla porta. Io non udii perché stavo in veranda e leggevo prendendomi il sole distesa su di una sedia a sdraio. Poco dopo comparve Margot, eccitatissima, alla porta della cucina. C'è una chiamata della SS per papà, mormorò. Mamma è già andata dal signor Van Dan. Van Dan è un buon amico, collaboratore di papà nella ditta. Mi spaventai immensamente. Una chiamata, si sa che cosa significhi. Nella mia mente già vedevo campi di concentramento e celle di segregazione. E doverci lasciare andare il babbo. Naturalmente non si presenterà, mi spiegò Margot, mentre in camera aspettavamo il ritorno della mamma. Mamma è andata da Van Dan per consigliarsi se convenga trasferirci nel nostro rifugio segreto. Siccome i Van Dan verranno con noi, saremo sette in tutto. Silenzio. Non potevamo più parlare. Il pensiero di papà, che senza sospettare nulla di male era andato a visitare dei vecchi all'ospizio ebraico. L'attesa di mamma, il caldo, la tensione. Tutto ci faceva tacere. Suonarono di nuovo. È Harry, dissi io. Non aprire, fece Margot trattenendomi. Ma era inutile. Udimmo mamma e il signor Van Dan che parlavano di sotto con Harry. Poi entrarono e chiusero la porta dietro di sé. Ora, a ogni scampanellata, io e Margot avremmo dovuto scendere piano piano per vedere se era papà e non aprire a nessun altro. Margot e io fummo mandate fuori dalla stanza. Van Dan voleva parlare da solo con mamma. Quando ci trovammo nella nostra camera da letto, Margot mi raccontò che la chiamata non riguardava papà, ma lei. Ne fui più che mai spaventata e cominciai a piangere. Margot ha 16 anni. Dunque vogliono proprio portare via da sole delle ragazze così giovani. Ma per fortuna non ci andrà. Anche mamma lo ha detto. A questo si riferiva il babbo quando parlava con me di nasconderci. Nasconderci. Dove dovremmo nasconderci? In città, in campagna, in una casa, in una capanna? Quando? Come? Dove? Erano problemi che io non volevo pormi, che tuttavia continuamente riaffioravano. Margot e io cominciammo a stipare l'indispensabile in una borsa da scuola. La prima cosa che ci ficcai dentro fu questo diario. Poi arricciacapelli, fazzoletti, libri scolastici, un pettine, vecchie lettere. Pensavo che bisognava nascondersi e cacciavo nella borsa le cose più assurde. Ma non me ne rammarico, ci tengo di più ai ricordi che ai vestiti. Alle 5 finalmente arrivò papà. Telefonammo al signor Cooper e se gli domandammo se sarebbe potuto venire ancora la sera stessa. Van Dan andò a prendere Miep. Miep lavora con papà dal 1933 ed è divenuta una nostra intima amica, così come il suo novello sposo, Hank. Miep arrivò, mise in una borsa scarpe, vestiti, biancheria, calze e li portò via promettendomi di tornare la sera. Poi vi fu silenzio nella nostra casa. Nessuno di noi quattro volle mangiare. Faceva ancora caldo e tutto appariva tanto strano. Avevamo affittato la grande camera del piano di sopra a un certo signor Goldsmith, a un uomo divorziato sulla Trentina, che quella sera sembra non avesse nulla da fare, perciò rimase a ciondolarci attorno fino alle 10. E con buone parole non c'era verso di liberarcene. Alle 11 giunsero Miep e Hank van Santen. Scarpe, calze, libri e biancheria scomparvero ancora una volta nella borsa di Miep e nelle profonde tasche di Hank. Alle 11:30 se n'erano andati anche loro. Io ero stanca morta e sebbene sapessi che quella era l'ultima notte che avrei passato nel mio letto, dormii sodo e fui svegliata alle 5:30 dalla mamma. Per fortuna faceva meno caldo che domenica e piove poi tutto il giorno. Ci infagottammo tutti e quattro come se dovessimo passare la notte in una ghiacciaia, e ciò allo scopo di portar via quanto più vestiario potevamo.
Nessun ebreo, nelle nostre condizioni, avrebbe osato uscire di casa con una valigia piena di abiti. Io avevo addosso due camicie, tre calzoncini, una sottoveste, una sottana, una giacchetta, una giacca da estate, due paia di calze, scarpe pesanti, un berretto, uno scialle e altro ancora. Soffocavo già prima di uscire di casa, ma nessuno se ne preoccupava. Margot riempì la sua cartella di libri scolastici, tolse la bicicletta dalla rimessa e filò dietro al MIEP per destinazione a me sconosciuta. Io infatti continuavo a ignorare dove fosse il luogo misterioso che ci attendeva. Alle 7:30 anche noi ci chiudemmo la porta dietro. L'unico essere da cui presi congedo fu Murky, il mio gattino, che avrebbe trovato buon alloggio presso i vicini, come era detto in una lettera indirizzata al signor Goldsmith. In cucina un bel pezzo di carne per il gatto e le tazze della colazione sul tavolo, i letti disfatti, tutto lasciava l'impressione che noi fossimo scappati a rotta di collo. Ma le impressioni degli altri non ci importavano. Noi volevamo andare via, via, e arrivare al sicuro, nient'altro. Continuerò domani. La tua Anna.

0: Avete ascoltato un estratto da Diario di Anna Frank, traduttore Laura Pignatti, curatore Frediano Sessi, editore Einaudi 2009, letto da Chiara Zanovello.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

E poi c'era il brutto tempo. Arrivava da un giorno all'altro, una volta passato l'autunno. Alla sera dovevi chiudere le finestre per la pioggia. E il vento freddo strappava le foglie degli alberi della Place de la Contrescarpe. Le foglie giacevano fradice nella pioggia e il vento sbatteva la pioggia contro il grande autobus verde al capolinea. E il Café des Amateurs era pieno di gente e le finestre tutte appannate per il caldo e il fumo di dentro. Era un caffè triste e mal gestito, dove si ammassavano gli ubriachi di tutto il quartiere. E io me ne stavo alla larga per via dell'odore di sporco della gente e l'odore acido degli ubriachi. Gli uomini e le donne che frequentavano l'Amateur erano sempre ubriachi, o comunque sempre per quanto potevano permetterselo, più che altro di vino, che comperavano a mezzi litri o a litri. C'erano anche le pubblicità di aperitivi dai nomi strani, ma pochi potevano permettersi, se non come base per costruirci su le loro sbornie di vino. Le donne ubriache erano chiamate poivrotte, che voleva dire ubriacone. Il Café des Amateurs era il pozzo nero di Rue Mouffetard, quella splendida affollata stradina col mercato che sfociava in Place de la Contrescarpe. I cessi alla turca delle vecchie case di ringhiera, uno per ogni piano, vicino alle scale, con due rilievi in cemento a forma di scarpa, uno di qua e uno di là del buco perché il locataire non scivolasse, si svuotavano in pozzi neri, che di notte venivano svuotati per mezzo di pompe in cisterne mobili trainate da cavalli. D'estate, con tutte le finestre aperte, si sentiva il rumore delle pompe e l'odore era molto forte. Le cisterne mobili erano di colore marrone e zafferano, e al chiaro di luna, quando passavano per Rue Cardinal Lemoine, quei cilindri con le ruote tirate da cavalli sembravano quadri di Braque. Nessuno però svuotava il Café des Amateurs, e il manifesto ingiallito con i termini e le sanzioni di legge contro l'ubriachezza molesta era tanto inzaccherato e inascoltato quanto i suoi clienti erano assidui e puzzolenti. Tutta la tristezza della città arrivò all'improvviso, con le prime piogge fredde dell'inverno. E non c'erano più le cime delle alte case bianche quando si passava, ma solo il nero bagnato della strada. E le porte chiuse dei negozietti, i verdurai, la cartoleria, i giornalai, la levatrice, seconda classe, e l'albergo dove era morto Verlaine, dove all'ultimo piano avevi una stanza dove lavoravi. C'erano 6 o forse 8 rampe di scale per l'ultimo piano, e faceva molto freddo, e io sapevo quanto mi sarebbero costati la fascina di rametti, i 3 mazzi di listelli di pino non più lunghi di una mezza matita e legati col fil di ferro da buttare sui rametti per alimentare la fiamma, e poi il pacco di pezzi di legna da ardere che dovevo comprare per fare un fuoco che scaldasse la stanza. Così andai dall'altra parte della strada per guardare su verso il tetto sotto la pioggia e vedere se c'erano dei camini accesi e come tirava il fumo. Fumo non ce n'era e io pensai come il camino dovesse essere freddo e potesse non tirare, alla stanza che magari si riempiva di fumo e alla legna sprecata e i soldi buttati via per la legna, e me ne andai sotto la pioggia. Camminai fin dopo il Lycée Henri IV e la vecchia chiesa di Saint-Étienne-du-Mont e Place du Panthéon spazzata dal vento, e tagliai dentro sulla destra per ripararmi. E alla fine uscii sul lato sottovento di Boulevard Saint-Michel e proseguì su quello fin dopo Cluny e Boulevard Saint-Germain, finché arrivai a un bel caffè che conoscevo in Place Saint-Michel. Ecco, questo era un locale piacevole, caldo e pulito e accogliente, e io appesi il mio vecchio impermeabile alla rastrelliera dei cappotti ad asciugare e misi il feltro frusto e tutto bagnato sul ripiano sopra il banco e ordinai un caffè au lait. Il cameriere me lo portò e io tirai fuori un quaderno dalla tasca dell'impermeabile e una matita e cominciai a scrivere. Stavo scrivendo di lassù nel Michigan e siccome era una giornata fredda, selvaggia, ventosa, tale quale risultò la giornata del racconto. Avevo già visto alla fine dell'autunno arrivare durante l'infanzia, la giovinezza, la prima maturità. In certi posti potevi scrivere di queste cose meglio che in altri. Era quel che si dice un trapiantare se stessi, pensavo. E poteva essere necessario per gli esseri umani
così come per ogni altra specie di cose in crescita. Ma nel mio racconto c'erano dei ragazzi che bevevano e questo mi mise sete. E ordinai del rum St. James. Aveva un gusto straordinario in una giornata così fredda. E io continuai a scrivere e mi sentivo molto bene. E sentivo quel buon rum della Martinica scaldarmi tutto nel corpo e nello spirito. Entrò nel caffè una ragazza e si sedette per conto suo a un tavolo vicino alla finestra. Era molto carina, con un viso fresco, come una moneta appena coniata, se coniassero monete di carne ben levigate con pelle rinfrescata dalla pioggia. E i capelli neri, come l'ala di un corvo tagliati netti di sbieco sulla guancia. La guardai e lei mi turbò e mi eccitò molto. Avrei voluto riuscire a metterla nel mio racconto o in qualsiasi posto, ma lei si era sistemata in modo da guardare la strada e l'ingresso, e allora capii che stava aspettando qualcuno. Così continuai a scrivere. Il racconto si stava scrivendo da solo, e io avevo il mio bel da fare a stargli dietro. Ordinai un altro rum St. James. E osservavo la ragazza ogni volta che alzavo gli occhi o quando facevo la punta alla matita con un tempera matite e riccioli di legno cadevano sul piattino e sotto il bicchiere. Ti ho visto, bellezza, e adesso tu mi appartieni. Chiunque sia che stai aspettando o anche non dovessi vederti più, pensavo. Tu mi appartieni e tutta Parigi mi appartiene. E io appartengo a questo quaderno e a questa matita. Poi ripresi a scrivere e finì nel pieno della storia e mi ci persi. Adesso ero io che scrivevo e non la storia che si scriveva da sola. E non alzai più gli occhi e neanche tenni più conto del tempo né pensai a dov'ero né ordinai un altro rum St. James. Ero stanco del rum St. James, anche senza pensarci. Poi finì il racconto ed ero molto stanco. Rilessi l'ultimo paragrafo e poi alzai gli occhi e cercai la ragazza. E lei se n'era andata. Spero se ne sia andata con un uomo per bene, pensai. Ma mi sentivo triste. Chiusi la storia nel mio quaderno e lo misi nella tasca interna della giacca e chiesi al cameriere una dozzina di portoghese e una mezza caraffa dell'oro bianco secco. Quando finivo un racconto mi ritrovavo sempre vuoto. E sia triste che felice, siccome se avessi fatto l'amore. Ed ero sicuro che fosse un racconto molto buono, anche se avrei saputo davvero quanto buono soltanto quando l'avessi letto il giorno dopo. Mentre mangiavo le ostriche con il loro forte sapore di mare e quel debole sapore metallico che il fresco vino bianco lavava via, lasciando solo il sapore di mare e la succosa consistenza, e mentre bevevo il liquido freddo di ogni conchiglia e lo mandavo giù con il frizzante sapore del vino, la sensazione di vuoto se ne andò via. E cominciai a sentirmi felice e a fare progetti. Ora che era arrivato il cattivo tempo potevamo lasciare Parigi per un qualche posto dove questa pioggia sarebbe stata neve che scendeva tra i pini e copriva la strada e i ripidi pendii delle colline e a un'altezza dove l'avremmo sentita scricchiolare sotto i piedi tornando a casa la sera. Sotto le savane c'era uno chalet dove si stava meravigliosamente a pensione e dove potevamo starcene insieme con i nostri libri e di sera insieme a letto al caldo con le finestre aperte. E le stelle a luccicare. Era lì che potevamo andare. Avrei lasciato la stanza dell'albergo dove scrivevo. Mi restava solo l'affitto di Rue Cardinal Lemoine, che non era niente. Avevo fatto delle corrispondenze per un giornale di Toronto, mi aspettavo degli assegni. Erano cose che potevo scrivere comunque e dappertutto. E i soldi per il viaggio ce li avevamo. Magari via da Parigi potevo scrivere di Parigi, così come a Parigi potevo scrivere del Michigan. Non sapevo che era un po' presto per questo, perché Parigi non la conoscevo ancora abbastanza. Ma in ogni caso andò così. Se mia moglie ci stava, potevamo benissimo andarcene. E così finì le ostriche e il vino e pagai il conto del caffè. E tornai per la strada più corta sulla Montagne Saint-Geneviève, sotto la pioggia. E adesso era solo il tempo locale, non qualcosa che ti cambiava la vita. Fino all'appartamento, in cima alla collina.
«Penso che sarebbe meraviglioso, Tati», disse mia moglie. Il suo viso era ben modellato e gli occhi e il sorriso si illuminavano alle decisioni, come fossero stati doni preziosi. «E quando partiamo?» «Quando vuoi». «Lo voglio subito, non lo sapevi?» «Magari quando torniamo sarà bello e sereno. Può essere molto bello quando è sereno e fa freddo». «Sarà così, senz'altro», disse. «Hai fatto proprio bene a pensare di andarcene». Il racconto di Ernest Hemingway fa parte di Festa Mobile, una raccolta rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1964 dalla quarta moglie dello scrittore, Mary Walsh. La narrazione attraversa le stagioni dentro e fuori dall'uomo, dallo scrittore, in una visione inserita nel panismo letterario del Novecento, in una narrativa che racconta dell'uomo in relazione a tutto l'ambiente che lo circonda, l'uomo che vince o soccombe ad esso, che varia e resta sempre uguale. Il racconto è allora una riflessione sul senso di appartenenza. Il protagonista è in un bar di Parigi, ma scrive del Michigan, dunque si dà il tempo e lo spazio per viaggiare, pur stando fermo. Si dà il tempo per innamorarsi, per conquistare Parigi e tutta l'atmosfera che sta inondando le sue emozioni in quel momento. Hemingway lo fa con una mano e una mente esperte, abituate al vivere audace. La sua narrativa è infatti autobiografica e racconta delle esperienze di guerra, di corride, di alcol, di donne, di caccia, dall'America all'Europa sino al fronte italiano. Questo continuo movimento lo porta a non decretare nelle vite che descrive un tempo e uno spazio di appartenenza. Il suo personaggio crea seduta stante una dimensione, sente sua Parigi senza conoscerla del tutto e ne vuole allo stesso tempo fuggire, con una libertà che estende a sua moglie e che viene subito accolta. E qui forse la concezione dell'amore si fa in Hemingway sinonimo di complicità. Si fa intesa tra due della dimensione di libertà del singolo. Il personaggio al bancone del bar si innamora in modo acceso e improvviso, in modo altrettanto improvviso si disinnamora, sale nella dimensione del sogno e con benevolenza torna alla dimensione reale, rendendo un contesto ai più banale, pieno di dettagli. Una narrativa dell'attenzione, del particolare, della ricerca. Il personaggio di Hemingway è uno straniero autoctono. In qualsiasi spazio può riconoscersi e costruire senza attaccamenti, in un senso di appartenenza che è tutto dentro di lui, che è il suo Heimat, diremmo in tedesco. Una condizione che vede l'uomo legato allo spazio esterno, ma sapendo che non avrebbe necessariamente bisogno di quello spazio per sentirsi appartenere. Hemingway ci fornisce allora la possibilità di rintracciare e intraprendere nel caos che percepiamo attorno, nel senso di non appartenenza a volte, un'altra strada nella quale riconoscersi, e quella strada è un territorio indipendente e libero. Paolo Conte nel 1988 lo dichiara bene nel suo brano dal titolo Hemingway. Oltre le dolcezze dell'Harris Bar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via, come una farfalla, una nostalgia. Ernest Hemingway fa di questa strada una soluzione, di questa deviazione una soluzione. In Addio alle armi scrive: accorgersi che si era capaci di inventare qualcosa, di creare con abbastanza verità da essere contenti di leggere ciò che si era creato e di farlo ogni giorno che si lavorava. Era qualcosa che procurava una gioia maggiore di quante ne avessi mai conosciute. Oltre a questo, nulla importava.

0: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org. Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da In Vespa da Roma a Saigon di Giorgio Bettinelli. Hashish e orchestra d'archi. Il 9 settembre, dopo 250 chilometri di deserto e laghi salati, tra i quali la strada perfettamente asfaltata e spesso coperta da dune di sabbia trasportate dal vento, che devo guadare spingendo la Vespa a mano, arrivo a Zahedan, l'ultima città iraniana di un certo rilievo prima del confine pakistano, e l'unica che incontrerò fino a Quetta, il capoluogo del Belucistan, distante ancora più di 700 chilometri, intervallati soltanto da qualche raro villaggio. Subito dopo la frontiera, a Taftan, il deserto continua, ma l'asfalto, per incanto, sparisce e non se ne riparlerà più per qualche giorno. Zahedan è un grosso centro a ridosso della punta formata dai confini simmetrici di Afghanistan e Pakistan, e delle sue strade polverose non ho conservato altra memoria se non un via vai continuo di gente che sembrava sempre indaffaratissima, intenta ad andare da qualche parte, anche se magari non aveva niente di preciso.